0: 咦，一碟饭都食唔晒，好少可噃。
1: 啊，今朝食咗好多嘢，所以冇乜胃口。
0: 哦，你平时朝头早净系饮杯嘢嘅啫，点解呢几日都听见你话食咗好多嘢嘅？哦，奇喎。
1: 我唔可以话俾佢知，呢几日秀恒都请我食早餐，我仲送佢翻工添。如果唔系，佢实会唔中意嘅啫。
2: 系啊，唉，唔知点解最近呢几日朝朝早零舍肚饿嘅，咁所以
3: 啊，我知点解啦。
2: 你知？
0: 因为你踏入第四期发育咯。
2: 被激死。
4: 哎呀，佢啊，佢啊，
2: 边个佢啊？
4: 方秀娴喺嗰边啊。
2: 系噃，佢同马经理个秘书马利一齐食晏喎。点啊？你过去打个招呼啊。
4: 过去？唔知讲啲咩喎。
2: 唔系啊嘛，平时咁多嘢讲，而家居然谂唔到讲乜嘢，去啦。
4: 喂喂，哎，唔好拖住我啦。
2: 哎，去啦。
3: 嗨，秀娴，马利，啊咁啱嚟食晏啊
5: 吓？乜你嚟食早餐咩？废话。
6: 小宝，一个人嚟啊？
3: 我唔系，我同潘安一齐。
6: 哦，我见到佢啦。等我过去同佢打个招呼先。点啊？系咪请食饭啊？
4: 啊，今日天气几好啊！
6: 请就请，唔请。